wo baby biara wo pese me di asemba ko petu adwini so sori anopa na so pe baby asori nyankopon a anopa bosu ti osofwo Jeremiah from Reverend Joshua Kasbosa makachro obeda masi later.

0: Inshira.
1: 104.5.
2: Emu Adin.
3: Inshira FM. 104.5. Emu Yedin. Inshira FM. 104.5. Emu Yedin.
4: Zuria mama mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama
3: Zuria
4: mama indoria mama Zuria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama mama Zuria mama mama Rabi Zuria mama naika baita naika baita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama mama
5: Yeah.